c'era da venire, non c'era da venire, non c'era da venire, e so fino tu, solo il sospiri tua, solo il sospiri tua, solo il sospiri tua, ma non chiamato. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, da già danno vasa in bocca, da già zucchero alla bocca. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, da già danno vasa in bocca, da già zucchero alla bocca.